0: si donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credi ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, s'aspetta, io si perito, faremo di cuore,
0: abbandoni,
1: e tenga il maglianimo aperto,
0: e folleggi
1: di chi nulla paventa per sé.
0: Non

sì. Per un disco leggersi scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati?
2: O cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto!

ha sentito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni testa la daga brandì. Ma ti salvo il calvario con uscita, dico con me salvarsi per noi. Ti salvo dai popoli vita, questa vita.

i suoi fuggi, fuggi, pregoni da via, sempre torna dei passi spietati, allo scambio di detti esecrati, ogni idea svelata già brandì, innocente sfidati, sera, ormai sarà lei.

0: vostro servo,
1: vostra sola speranza.
0: Bisanzi e Spagna scorsi chiedendo

qual che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Yeah.

fantasmagoria. La vita non teme, non l'aspetta il crudel. Ma sai, nel cuore del silenzio, la tua vita, la mia vita.

0: partite, partiamo, partite, mezza. Partite, partiamo, partite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

0: queste pianze.
1: Attagli i nostri serici, non ci sconfiano voi.
0: Quei forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
1: In brevi soldi vindici qui brillano i ferri.
0: Tra suoi feroci sgherri, qual forte perirà.
2: A grandi occhi salerà.
0: Impallidisci.
2: Udir che un po' potrebbe.
1: E chi?
2: Il stesso morto in fossa.
0: Pochi istanti.

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: senza timore omai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tiranno!
1: Ma chi combatti?

Così, così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io no.
0: E troppo altiero.

volatio non vi penso, per il buona ragione. Alle mole, alle mole, già fatta mia, già fatta mia, alle mole, alle mole, alle mole, mi da cuore, mi solletti, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è una giusta gaia, gaia, poi, questa è

fatto? Su ciel non è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: informerò. Vero da parte, lasciamo il caso. Presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate stare.

sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non devo in anima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma

Grazie a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme, ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: Nessa t'avvinci, coi vaghi errai.
1: Ridermi fai.
0: Ride chi vince.

0: Maria lissum pius nuova.
1: Questo maragno dovelto cor, casca si il danni si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo maragno dovelto cor, casca si il danni si mille mor. Questo maragno dovelto cor, casca si il danni si mille mor.

0: sentisco.
1: Mi folgo! Aria, gentiluomo!
0: Franzo!
1: Pensente!
0: Resta! Resta!

0: si dona di letto e s'accorda del magico tempo. Tra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno i perini che fremano in
1: corno, abbandoni e tenga il maglianimo
0: per, e folleggi
1: di chi nulla paventa per sé.

con legge si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corso.

Quest'uscio è chiuso. Ah, non è tempo ancora. S'attenda.